nalećnim silama bacali mi uroke, tarot kugle kristalne, samo da me prevare.

0: Kako bi se povećala sigurnost u cestovnom prometu, postaja prometne policije Pula će danas, evo od sada, od 6:30, dakle natrag 5 minuta, pa do 12:30, provesti preventivnu represivnu prometnu akciju, nadzor nepropisne uporabe mobitela i nekorištenja sigurnosnog pojasa tijekom vožnje. Tijekom ove godine na području postaje prometne policije Pula evidentirano 10 prometnih nesreća s ozlijeđenim osobom u kojima sudionici nisu koristili sigurnosni pojas i u kojima su 3 osobe zadobile teške tjelesne ozljede, a 11 njih lakše. Ne zaboravite, odgovornim ponašanjem štitimo sebe i druge sudionike u prometu. Dakle, vežimo se, ne čačkajmo po mobitelu, a policija će to kontrolirati danas do 12:30.
1: Con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi, con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei.

credi nel coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa. A te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

0: Quando chi sono nato e quando chi giro morire, via la gioventù è passata. Dopo mi sono sposato, pare sono davanti. Non mi sono davanti e la pensione è spata. Tutti questi giorni della mia vita con Radio Pola.
1: Radio Pola Notizie. Buongiorno dal programma italiano, con voi Isabel Vidaice e Italo Banco.
2: Apriamo con le notizie dall'estero. È di oltre 165 morti e quasi 1400 dispersi il bilancio della devastante alluvione che ha colpito l'area tra Tibet e Nepal. Tra i dispersi figurano anche 530 turisti. A provocare le inondazioni sarebbe stato un terremoto di magnitudo 5,2 che ha causato il crollo di un ghiacciaio e una gigantesca colata di detriti. Gli esperti avvertono del rischio di una nuova alluvione.
1: Villaggi, strade, ponti e centrali elettriche sono stati distrutti e migliaia di persone sono rimaste isolate. Oltre 5.000 tra soldati e agenti sono impegnati nelle ricerche. ONU, Stati Uniti, Cina, Unione Europea e India hanno annunciato l'invio di aiuti. Dalla Croazia lo scandalo dei rifiuti in Lika. Il Partito Socialdemocratico chiede al governo di presentare con urgenza il piano per la bonifica della discarica illegale di Gospić. Il partito denuncia che delle 37.000 tonnellate di materiale presenti finora non ne sarebbe stata rimossa nemmeno una. La cittadinanza inoltre non sarebbe ancora stata informata sui tempi dell'intervento.
2: Mikhail Zmajlovic del Comitato Parlamentare per l'Ambiente ha precisato che le offerte per raccogliere i rifiuti tossici dispersi e quelli non pericolosi contenuti nei sacchi riguarderebbero appena l'11% del problema. Manca invece un piano che stabilisca modalità e scadenze per la rimozione dei rifiuti interrati.
1: Il governo si riunisce oggi per approvare diverse misure, tra queste anche il nuovo compenso orario per gli assistenti personali che affiancano le persone con disabilità.
2: Nel corso della seduta sarà inoltre fatto il punto sull'utilizzo dei fondi strutturali e di investimento dell'Unione Europea. Il ministro dell'Agricoltura, Davide Vlahicic, propone di negare i contributi pubblici a chi appicca incendi, celebra l'aggressione serba alla Croazia o commette gravi reati.
1: Vlahicic ha avviato un confronto con il Ministero della Giustizia per trovare una soluzione compatibile con la Costituzione e le norme europee. L'obiettivo è escludere dai sussidi chi minaccia l'ordine costituzionale, la sicurezza e i cittadini.
2: Novità per i risparmiatori in Croazia, arriva il conto di investimento che consentirà di investire i propri risparmi senza pagare tasse sui guadagni, a condizione di destinare almeno il 20% degli investimenti a imprese nazionali.
1: Il conto, gestito da banche intermediari, avrà un limite di 200.000 euro per persona e sarà accessibile anche ai piccoli investitori. Gli esperti ricordano però che non si tratta di un deposito garantito. Il capitale resta esposto ai rischi del mercato.
2: Immagini viventi della Pola Austro-Ungarica, il titolo della manifestazione in programma da oggi a sabato 29 agosto in diverse location della città. Per 3 giorni Pola torna all'epoca austro-ungarica tra musica, danza, personaggi storici, antichi mestieri, scienza e gastronomia.
1: Il programma si apre alla stazione ferroviaria e proseguirà con appuntamenti musicali e culturali. Domani spazio a scienza, tradizioni e arte, mentre sabato la manifestazione si concluderà all'osservatorio astronomico con iniziative dedicata alla storia della struttura, alla battaglia di Lissa e all'ammiraglio Tegetthoff.
2: Il meteo prevalentemente soleggiato, con cielo da poco a moderatamente nuvoloso.
1: Vento debole di sud-ovest, temperature massime tra i 30 e i 33 gradi. Grazie per l'ascolto, prossimo notiziario alle 14.

0: Radio Pola Notizie.
1: Ancora un saluto dal programma italiano, con voi Italo Banco e Isabel Vidaic.
2: Non ci sono cittadini croati tra le vittime e i dispersi delle devastanti alluvioni che hanno colpito il Nepal e il Tibet cinese. Lo ha reso noto il Ministero degli Esteri croato, che segue la situazione attraverso l'ambasciata in India e resta in contatto con...
1: I elicotteri sono impegnati nella ricerca di superstiti e nella distribuzione degli aiuti alle comunità rimaste isolate. Intanto gli esperti lanciano l'allarme per il rischio di una seconda alluvione nei pressi di un lago di sbarramento naturale in Tibet, che potrebbe provocare una nuova piena nelle aree a valle.
2: L'economia croata continua a crescere, ma rallenta. Nel secondo trimestre dell'anno il PIL è aumentato dell'1,7% su base annua, sostenuto dalla crescita dei consumi delle famiglie, degli investimenti e delle esportazioni.
1: È il 22esimo trimestre consecutivo con il segno più, ma il ritmo è inferiore al 2,2% registrato nei primi tre mesi dell'anno. Si tratta inoltre della crescita più contenuta dalla fine del 2020, quando l'economia era ancora pesantemente condizionata dalla crisi pandemica. Nonostante gli appelli arrivati da più parti per posticipare al 14 settembre l'inizio della scuola, a causa del caldo intenso e della mancanza di climatizzazione nelle aule, il Ministero dell'Istruzione frena.
2: Dal Dicastero fanno sapere che non sono previste modifiche al calendario scolastico, anche perché non è possibile prevedere con certezza quali saranno le condizioni meteorologiche a settembre. L'Istituto Croato di Sanità Pubblica mette in guardia dall'acquisto online di peptidi, in particolare attraverso il sito Pen Peptide Hrvatska. Tra i prodotti offerti figurano sostanze pubblicizzate per dimagrire, aumentare la massa muscolare e favorire la rigenerazione.
1: L'Istituto sottolinea che alcuni prodotti non sono autorizzati per l'uso umano e che mancano controlli medici sulla qualità, sui dosaggi e sui rischi. L'invito è a non utilizzare autonomamente questi preparati e a rivolgersi sempre a un medico o a un farmacista. La polizia istriana farà ulteriori accertamenti sull'imbarcazione simile a un mezzo militare fermata ieri a Brioni. Il 57enne sloveno alla guida non si è presentato falsamente come poliziotto né ha fornito false informazioni per ottenere l'ormeggio gratuito.
2: Il mezzo, di proprietà di una società e registrato in Croazia, era privo della targa identificativa. La polizia segnalerà quindi il caso alla capitaneria di porto per una possibile violazione del codice della navigazione.
1: Terminata a tempo di record la riqualificazione energetica del centro sociale Roitz di Pola, storico edificio militare, oggi sede di oltre 100 associazioni e organizzazioni.
2: L'intervento, costato 5,6 milioni di euro, ha beneficiato di oltre 3 milioni di fondi europei. L'ex caserma è stata consolidata e dotata di isolamento termico, nuovi serramenti, pannelli fotovoltaici e un ascensore esterno, che garantisce l'accessibilità a tutti i piani. Sul tetto è stato installato un impianto fotovoltaico da 264 kW.
1: I lavori, avviati nel luglio dello scorso anno, si sono svolti mentre l'edificio continuava a essere utilizzato quotidianamente da centinaia di persone, senza ritardi rispetto alla scadenza prevista.
2: Il meteo: per il resto della giornata cielo da poco a moderatamente coperto, vento debole di sud-ovest, temperature massime tra i 30 e i 33 gradi.
1: Grazie per l'ascolto, prossima edizione il GR delle 16:30.

Sono le 16.30, ancora buon pomeriggio dal programma italiano di Radio Pola, con voi Italo Banco. I titoli delle principali notizie: alluvioni in Nepal e Tibet, oltre 270 morti e 1.500 dispersi. Economia croata, PIL in crescita ma rallenta, più 1,7% nel secondo trimestre. Reati ambientali, il governo annuncia pene più severe e il reato di ecocidio. Arriva il conto di investimento, agevolazioni fiscali per i risparmiatori. A Pola completata la riqualificazione energetica del centro sociale Roiz. Pola rivive l'epoca austro-ungarica tra storia, cultura e tradizioni. Il meteo. Per il resto della giornata cielo da poco a moderatamente coperto, vento debole di sud-ovest, temperature massime tra i 30 e i 33 gradi. Domani prevalentemente soleggiato, vento da sud-ovest da debole a moderato, temperature minime tra 17 e 25 gradi, massime tra 32 e 37.

0: Non ci sono cittadini croati tra le vittime dispersi delle devastanti alluvioni che hanno colpito il Nepal e il Tibet cinese. Lo ha reso noto il Ministero degli Esteri croato, che segue la situazione attraverso l'ambasciata in India e resta in contatto con le autorità locali. Il disastro ha provocato oltre 270 vittime e circa 1500 dispersi, tra cui almeno 800 stranieri. In Nepal gli elicotteri sono impegnati nella ricerca di superstiti e nella distribuzione degli aiuti alle comunità rimaste isolate. Intanto gli esperti lanciano l'allarme per il rischio di una seconda alluvione nei pressi di un lago di sbarramento naturale in Tibet, che potrebbe provocare una nuova piena nelle aree a valle. L'economia croata continua a crescere ma rallenta. Nel secondo trimestre dell'anno il PIL è aumentato dell'1,7% su base annua, sostenuto dalla crescita dei consumi delle famiglie, degli investimenti e delle esportazioni. È il 22esimo trimestre consecutivo con il segno più, ma il ritmo è inferiore al 2,2% registrato nei primi tre mesi dell'anno. Si tratta inoltre della crescita più contenuta dalla fine del 2020, quando l'economia era ancora pesantemente condizionata dalla crisi pandemica. Secondo il premier Andrej Plenković, la Croazia è una delle sole quattro economie dell'Unione Europea, insieme a Belgio, Bulgaria e Cipro, a registrare una crescita ininterrotta da 5 anni e mezzo. Il dato croato resta inoltre superiore alla media europea, pari all'1,2%, e a quella dell'Eurozona allo 0,9%. Il premier ha evidenziato anche l'aumento delle esportazioni e della spesa pubblica. Quanto ai redditi, lo stipendio medio a giugno ha raggiunto i 1.555 euro, mentre le pensioni, dopo l'ultimo adeguamento, saliranno a 784 euro. Il governo prepara pene più severe per i reati contro l'ambiente. Il premier Plenković ha annunciato che le modifiche al codice penale saranno presentate il 10 settembre e introdurranno anche il reato di ecocidio per i casi più gravi di danno ambientale. Intanto a Gospic sono arrivate 2 offerte per le prime 2 fasi della gestione dei rifiuti legalmente interrati. Domani scade invece il termine per le offerte per la copertura provvisoria dell'area, con uno strato impermeabile che dovrà limitare l'infiltrazione dell'acqua piovana. Plenković assicura inoltre che l'acqua potabile nella regione di Licasegna è sicura e invita i cittadini a non farsi condizionare da panico e disinformazione. Sul caso Gospic, il Partito Socialdemocratico chiede al governo di presentare con urgenza il piano per la bonifica della discarica illegale. Il partito denuncia che delle 37.000 tonnellate di materiale presenti, finora non ne sarebbe stata rimossa nemmeno una. La cittadinanza inoltre non sarebbe ancora stata informata sui tempi dell'intervento. Mikhail Smailovic, del Comitato Parlamentare per l'Ambiente, ha precisato che le offerte per raccogliere i rifiuti tossici dispersi e quelli non pericolosi contenuti nei sacchi riguarderebbero appena l'11% del problema. Manca invece un piano che stabilisca modalità e scadenze per la rimozione dei rifiuti interrati. Il governo ha fissato a 3 euro il valore di un'ora di assistenza personale per il periodo transitorio, dopo la decisione della Corte Costituzionale che lo scorso dicembre aveva annullato alcune disposizioni della legge. La misura prevede un indennizzo per le persone che avevano presentato domanda e alle quali il diritto all'assistenza è stato riconosciuto successivamente. Per i nuovi beneficiari l'importo medio dell'indennizzo dovrebbe superare i 4.000 euro. Sono circa 12.600 le domande presentate finora, di cui quasi 2.000 ancora in lavorazione. Per finanziare la misura lo Stato ha stanziato oltre 7 milioni di euro. Novità per i risparmiatori in Croazia: arriva il conto di investimento che consentirà di investire i propri risparmi senza pagare tasse sui guadagni, a condizione di destinare almeno il 20% degli investimenti a imprese nazionali. Il conto, gestito da banche e intermediari, avrà un limite di 200.000 euro per persona e sarà accessibile anche ai piccoli investitori. Gli esperti ricordano però che non si tratta di un deposito garantito, il capitale resta esposto ai rischi del mercato. Restano gravi le condizioni dei 3 pazienti rimasti feriti nell'incendio divampato 2 settimane fa nei pressi di Omish al-Missa. Sono ricoverati in terapia intensiva al centro clinico ospedaliero di Zagabria, intubati e sottoposti a ventilazione meccanica. Sono ancora in pericolo di vita. Intanto l'incendio è stato ufficialmente dichiarato spento. Le fiamme, divampate il 13 agosto, hanno provocato 1 vittima e 40 feriti e distrutto circa 1.000 ettari di territorio, oltre a decine di veicoli, abitazioni e altri edifici. L'Istituto Croato di Sanità Pubblica mette in guardia dall'acquisto online di peptidi, in particolare attraverso il sito Pen Peptide Hrvatska. Tra i prodotti offerti figurano sostanze pubblicizzate per dimagrire e aumentare la massa muscolare. L'Istituto sottolinea che alcuni prodotti non sono autorizzati per l'uso umano e che mancano controlli medici sulla qualità, sui dosaggi e sui rischi. L'invito è a non utilizzare autonomamente questi preparati e a rivolgersi sempre a un medico o a un farmacista. I numeri complessivi del turismo in Istria e Quarnero tengono, ma cambia la geografia delle presenze. Calano i visitatori dai mercati tradizionali, soprattutto Germania e Austria, mentre tornano a crescere gli arrivi dall'Italia e si registra un forte incremento dai paesi dell'Europa centrale e dall'Ungheria. Cambiano anche le abitudini di viaggio, aumentano i vacanzieri, ma i soggiorni sono mediamente più brevi e frammentati. La polizia istriana farà ulteriori accertamenti sull'imbarcazione simile a un mezzo militare fermata ieri a Brioni. Il 57enne sloveno al timone non si è presentato falsamente come poliziotto né ha fornito false informazioni per ottenere l'ormeggio gratuito. Il mezzo, di proprietà di una società e registrato in Croazia, era privo della targa identificativa. La polizia segnalerà quindi il caso alla capitaneria di porto per una possibile violazione del codice della navigazione. Terminata a tempo di record la riqualificazione energetica del centro sociale Reutz di Pola, storico edificio militare, oggi sede di oltre 100 associazioni e organizzazioni. L'intervento, costato 5,6 milioni di euro, ha beneficiato di oltre 3,3 milioni di fondi europei. L'ex caserma è stata consolidata e dotata di isolamento termico, nuovi serramenti, pannelli fotovoltaici e un ascensore esterno che garantisce l'accessibilità a tutti i piani. Sul tetto è stato installato un impianto fotovoltaico da 264 kW. È iniziata oggi a Pola la manifestazione Immagini viventi della Pola Austro-Ungarica, che per 3 giorni propone un viaggio nel passato attraverso musica, danza, storia e tradizioni. Domani al Museo Archeologico Spazio alla Scienza e alla Cultura, con il convegno Patrimonio Culturale Storia di Pola nel periodo austro-ungarico. In programma 7 interventi dedicati a diversi aspetti dell'eredità lasciata dalla monarchia. Sentiamo Isabel Vidajc.
1: Dal patrimonio musicale al turismo, dal cinema al diritto della costa. Il convegno di domani propone una lettura della Pola austro-ungarica attraverso prospettive diverse, mettendo in dialogo ricerca storica e valorizzazione contemporanea del patrimonio. Ad aprire il programma sarà la musicologa Lada Durakovic con un intervento dedicato al patrimonio musicale del Marine Casino. Jasenka Krancevic parlerà invece del ruolo delle donne nella promozione del turismo nella monarchia austro-ungarica. Il turismo sarà affrontato anche da Romana Lekic, che parlerà della storia come risorsa per il turismo creativo, il patrimonio storico come punto di partenza per nuove forme di interpretazione e valorizzazione. Al cinema sono dedicati invece 2 interventi. Zlatko Vidačković ricostruirà la vita cinematografica di Pola durante il periodo austro-ungarico, mentre Bruno Kragic parlerà dei margini del patrimonio austro-ungarico attraverso le immagini cinematografiche di Meierling. Jasna Horvat parlerà del modello della creatività circolare presentato attraverso il caso di studio della stessa manifestazione Immagini viventi della Pola austro-ungarica. Tra storia e attualità anche il tema del mare. Goran Vojković analizzerà lo status giuridico della costa in epoca austro-ungarica, prendendo come riferimento lo studio di Ulix Stanger. A moderare l'incontro saranno l'etnologa Lidia Nikocevic e il vice sindaco di Pola, Vito Paoletic.
2: Le varie relazioni che avremo modo di sentire verteranno tutte sul patrimonio musicale cinematografico di Pola, sul ruolo delle donne e del turismo anche nella monarchia austro-ungarica. Verrà poi trattata la storia come risorsa anche per il turismo culturale, per il turismo creativo, e verrà affrontata o azzardata un'interpretazione contemporanea del patrimonio austro-ungarico, tutto quindi alla riscoperta di questa belle époque, se vogliamo dirla, ecco, precedente al primo conflitto bellico mondiale. Una manifestazione sotto il patrocinio, quindi che gode del patrocinio della città di Pola e dell'ente per il turismo, sempre della città di Pola, rivolto a tutti gli appassionati, ai curiosi, agli interessati, rivolto al personale scolastico, agli studenti, perché no? Quindi indipendentemente dall'età, dalla fascia d'età e anche dal grado di istruzione, tutti benvenuti venerdì mattina al Museo Archeologico dell'Istria per assistere e per parlare di Pola nel periodo austro-ungarico.

Domani prevalentemente soleggiato, vento da sud-ovest, da debole a moderato. Temperature minime tra 17 e 25 gradi, massime tra 32 e 37. Grazie per la gentile attenzione e buon proseguimento con i programmi di Radio Pola.